0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane in situazioni.
0: Cose della vita.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.